Radio Paesi dell'Erò e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.